no one. Tu dovi mai ospite, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non ti ho più capito, non